0: Captain Hollywood Project. More and More dal 93, c'era anche questa all'interno del Rethink Easter Extended Version. Siete appena arrivati? Tranquilli, perché siamo a metà del nostro viaggio. Tra un attimo anche gli Entrance, Stay in Alive.
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Mi piace la dance anni 90 del Rhythmkister Extended Version. Allora, non solo ci potete ascoltare in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma ricordate che siamo anche in replica al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, così per darvi subito la carica per affrontare al meglio una nuova giornata lavorativa tra le 5 e le 6 del mattino. Se non riuscite in queste due fasce orarie, la soluzione si chiama podcast. Ci potete riascoltare con tutti gli altri programmi della radio sul sito discoradio.it o sulla nostra app. Correte a scaricarla. Vi riporto nel 95 con la versione degli Entrance di Stayin' Alive.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Get raw with the fever on the dance floor.

0: era Speedy J, anno 1991 con Pullover. Subito prima i Venga Boys ci hanno portato a Ibiza. E se state qui tra un attimo sul disco radio, torna proprio lui dal 99, Gigi D'Agostino con Bla Bla Bla.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete seguire anche da casa, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Dai che c'è Gigi D'Ag dal 99.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era Pinocchio.
1: Si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessia Rovisi, ci risentiamo domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao!
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: questa mattina l'appuntamento è quello con i QBS Quasi, belli svegli, che anche oggi vi terranno compagnia da qui fino alle 7. Siete voi i QBS Quasi, belli svegli, siete voi i
1: lavoratori
0: che ogni mattina si svegliano prestissimo e si sintonizzano su Disco Radio subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, pronti a cominciare con una delle nostre novità, quella delle 6 in punto.
2: Disco Radio.
0: Bene, detto questo, manca solo il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi. Anche oggi, se volete, ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Vi aspettiamo qui, mentre abbiamo preparato per tutti un ottimo caffè, così ci svegliamo. Se non dovesse bastare quello, beh, c'è la nostra musica. Intanto abbiamo scelto la prima, il disco nuovo di John Summit e Julia Church. Si chiama Shades of Blue.
3: Novità, novità, novità.
4: Disco Radio.
5: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia!

0: di Volta che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio per iniziare l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. E allora messaggi al 393-800-3000, lavoratori ci siete?
1: Lavoratori!
0: Molto bene, lavoratori QBS, giunto è pur mercoledì di del Gir di Boa e gira e rigira chi volge ai mari, ai monti o ai laghi e chi invece a lavorare andrà. E vabbè, in una giornata come questa forse c'è anche chi parte per le vacanze, scrive Thomas ad Alecco, pensionato affezionato. Buongiorno anche a Jimmy il tulipano, diciamo rappresentante ufficiale degli autotrasportatori. Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio. Tito Pinerolo,
0: sicuro?
2: 25 gradi, un mal di testa mattutino, la bellezza, meno male che è il giro di Boa. Dai, andiamo! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Pinerolo un po' dalle parti del Veneto questo qui però, eh. C'è anche la Francesca, pronto!
3: Buongiorno, quasi belli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese, sì. E dopo 5 giorni a casa con la febbre, oggi si ritorna a lavorare!
0: Molto bene!
3: Quasi belli svegli!
0: Ci siamo!
3: Tutto, buongiorno a tutti i lavoratori!
0: Ma
3: e
0: grazie! Ma grazie mille!
1: Lavoratori!
0: Grazie Francesca, poi sentiamo chi c'è, pronto!
4: Buongiorno capitano, oggi è mercoledì 24 sì. giugno 2026, sono le ore 5.33. Stamattina si va in via Santa Radegonda, ragazzi, andiamo tutti da fabbriche, lui paga il caffè. Giù dalle brande, lavoratori!
0: Stamattina non ho neanche una monetina, veramente. Allora, salutiamo anche Tony da Cinisello, il suo messaggio stamattina si sente benissimo. E, c'è anche Alinda Asti, già sveglio e che ci segnala i 22 gradi dalle sue parti, intorno alle 5 e qualcosa della mattina, ma è già sveglio, pronto?
5: Ciao capitano, buongiorno Disco Radio. Fatto da Valbrona direzione Monza, stamattina capitano, 23 gradi e mezzo, in valle fa sempre bello freschino, respiriamo l'aria bella fresca.
0: Meno male.
5: Detto questo, un saluto a tutti i QBS, a te capitano, un doppio saluto al mio amico Maurizio se mi sente, a Italo, a Muzio e a tutti voi ragazzi, e la diciamo insieme capitano,
1: lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille. Allora, a proposito di musica, invece, abbiamo già scelto la prossima. Non so se ricordate dal 2014 la canzone di Ariana Grande, Iggy Azalea. Non la ricordate? Vabbè, ve la facciamo sentire noi, no? C'è Problem.

0: 14 con Problems, mentre ci sono i vostri messaggi al 393-800-3000. Pronto, chi c'è? Aspetta un po', chi c'è?
1: For to start the king of the day,
0: sì?
1: Wheel is done. Gigi D'Agostino. Buona giornata, lavoratori. Un saluto da Lello.
0: Ciao Lello.
1: Lillo Fabbri detto

0: segnalazione che ci teniamo magari per venerdì, quando sceglieremo una canzone che vi dà la giusta carica e la giusta energia. Ve l'anticipo? Ma no, non ve l'anticipo, ce la teniamo lì di scorta per la prossima occasione. Poi finalmente mercoledì, buongiorno a tutti i QBS, domani è venerdì. Come domani è venerdì? Domani è giovedì. Me ne sto a casa, un po' di relax dal lavoro, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori, capito perché è venerdì.
1: Lavoratori!
0: Salutiamo anche Paolo da Cogliate, buongiorno, pronto?
2: Ciao, qua Spedicelli, parlo piano perché sveglio i miei vicini.
0: Sì?
2: Ma volevo ringraziarvi tantissimo perché ieri ho ricevuto la discola di Beg.
0: Oh, meno male.
2: Avevo soltanto 2 settimane dalla vincita.
0: Hai capito?
2: Vi ringrazio tanto, siete molto carini con me. Siete stati molto carini con me, bacioni.
0: Ma grazie, grazie, ma chi sei? Aspetta.
2: PS, sono Monica.
0: Ah, Monica, Monica, buongiorno Monica. Aggiungiamo un bel...
1: Lavoratori!
0: Titolare della nostra nuovissima disco Radio Bag, pronto?
3: Ciao Fabio, sono Giussi.
0: Eccola.
3: Sabato e buon caffè, gente, ciao.
0: Buon sabato, ma siete impazziti, le temperature vi hanno fatto malissimo proprio. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri 80 history, per cui torniamo indietro fino al 1987.
4: Basta, voglio di più.
5: Più di così.
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: E state alle porte?
16: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Ecco qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
16: Peugeot 208 da 17.990 euro.
15: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
16: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
15: Info su Denicar.it.
17: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
18: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Sizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i

0: servizi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: E allora è già pronto uno dei nostri ottantistori che questa volta abbiamo scelto dal 1987. Prima, pronto, chi c'è?
4: Buongiorno capitano, Giovanni dalla città di Napoli. In questo momento mi trovo qua a Novara. Un saluto a tutti i camionari e buona giornata a tutti.
3: Ma grazie, aggiungiamo un lavoratore.
5: Lavoratori.
3: E sentiamo dal 1987 gli In Excess, c'era Need You Tonight.

0: Buongiorno lavoratori, al 393-800-3000 stiamo sentendo le vostre voci.
1: Lavoratori!
0: Con questi bei 23-24 gradi che caratterizzano la mattinata di oggi, forse pure di più da qualche parte, a seconda di dove sia il luogo da cui ci state ascoltando, per esempio, pronto?
1: Buongiorno capitano, oggi 25 gradi e mezzo,
0: ecco.
1: E si va a lavorare come sempre. Direzione
0: Taverna Svizzera.
1: Buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Grazie mille.
1: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un bel lavoratore, quindi 25 gradi e mezzo dalle sue parti. Pronto?
2: Buongiorno capitano, buongiorno Discuraglio, buongiorno QBS, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Discuraglio.
0: Buongiorno.
2: 24 gradi qui a Garbagnate Monastero. Sono Moran Buc, vi auguro una buona giornata. Lavoratori!
0: Ma grazie, quindi vuoi dire 24 giugno 24 gradi, domani che sarà il 25, allora saranno 25 di base, poi pure di più a seconda appunto di dove ci state ascoltando. Pronto? Chi c'è?
3: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano,
0: quella.
3: Sono Gary Re del Castello, volevo salutare il tuo disco radio e sono qua in compagnia del mitico Ciro.
0: Ah sì?
3: Che mi sta accompagnando in direzione Castello.
0: Molto bene.
3: E speriamo che rimane fresco un poco.
0: Ma quando mai?
3: Lavoratori!
0: Allora abbiamo scelto anche la prossima, se vi va da sentire insieme c'è Afrojack con Sia e David Guetta, Wake Tonight.

0: Si chiamano Kush Kush e Preston, che abbiamo appena riascoltato. La canzone invece era Miss You More su Disco Radio. Allora, buongiorno anche alla dottoressa Morgante intanto.
1: Buongiorno.
0: Mercoledì femminile in redazione. Ogni tanto ci capita la voce della Morgante alla mattina, che sappiamo essere molto apprezzata dai nostri ascoltatori, per cui, come dire, già questo è un buon segno, un giro di boa positivo in questo senso. Speriamo che anche le notizie che ci darà tra poco siano, come dire, degne di un buon mercoledì.
1: Ce la mettiamo tutta, grazie, grazie Fabrizio.
0: Sarà difficile però, di solito non succede mai niente di buono. Allora, messaggi da sentire al 393-800-3000, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano. Dai dai, su che oggi è mercoledì, siamo dai al giro di boa. Lo so che fa caldo ragazzi, ma bisogna tenere duro, duro, duro, duro, duro, duro. Forza, forza, su, su, che andiamo, su, che andiamo, tutti. Dove? Ma prima c'è la moca, prendiamo un bel cafferino
0: e poi
2: dopo di corsa a lavorare, lavoratori! Un saluto, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea!
3: Lavoratori!
0: Aggiungiamo bel lavoratori, chi c'è al club dei baby, sì dei baby, al club dei quasi belli svegli, i baby arrivano più tardi, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri. Qui sono uscito di casa oggi, ci sono già una bellezza di 27 gradi e mezzo.
0: Ma porca miseria.
4: E sono le 6:26 del mattino. Direi che è un filino caldo.
0: È un filo, sì, appena
4: lavoratore.
0: Tra l'altro, da qui a domenica le cose non miglioreranno. Anzi, forse oggi qualche goccia d'acqua la farà. Speriamo che non arrivi un tornado. Pronto?
5: Buongiorno, belli svegli. Qui a Cerano alle 6:30, 28 gradi, provincia di Novara.
0: Ok. Ciao. Cerano, provincia di Novara, ma non solo, anche a Mappano Torinese. O Mappano. Mappano o Mappano?

0: torinese, secondo me è Mappano.
1: Credo Mappano.
0: Mappano, perché Mappano torinese suona male, in effetti. Anche lì però 28,6 gradi, ragazzi, che non è niente male. Dice, qui a Mappano torinese c'è la stessa temperatura di un brodino riscaldato. Mi piace molto come immagine. Allora, finalmente siamo pronti a sentire le ultime notizie. C'è la dottoressa Morgante in redazione che ci aggiorna.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora vediamo cosa è successo in Italia e nel mondo con la nostra redazione.
1: Ed eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano aveva l'obbligo di firma per un altro reato e droga a bordo, il 27enne che ha confessato e chiesto scusa per aver forzato il posto di blocco e provocato l'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. È in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa, ha fermato anche il passeggero in auto con lui, entrambi di nazionalità albanese. Caldo, blackout a macchia di leopardo in alcuni quartieri di Milano e a Torino. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale, sorveglianza per i fragili, codice calore negli ospedali e tutele per i lavoratori all'aperto. Rotto un tubo del teleriscaldamento, diverse zone di Alessandria senza acqua, oggi la riparazione definitiva. San Giovanni a Torino, la città festeggia il patrono, dal farò pronostico incerto, il toro caduto verso Palazzo Madama. Stasera spettacolo pirotecnico, modifiche alla viabilità e per alcune linee dei mezzi pubblici, metro stanotte fino a luna. Morta a Venezia Cristiana Brandolini Dadda, ultima sorella di Gianni Agnelli, aveva 99 anni. In Germania blocco totale del traffico ferroviario, crollato il sistema radio, fermi tutti i treni, passeggeri nel caos, le news tornano tra un'ora.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: E allora è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, il che significa che ne sentiremo quattro senza interruzioni. Un po' di saluti da mandare anche a Roby da Lodi, al 393-800-3000 arrivano ovviamente i vostri messaggi, quelli dei tesserati del club dei QBS. Basta un messaggio per diventare titolari della virtual card del club dei QBS. Poi la virtual card è proprio virtual in tutti i sensi. Allora ripartiamo da una canzone dal 1999, il disco degli Eiffel 65, si chiamava Move Your Body.

0: Beh, proprio fino in fondo, anche se Arberita ora i Fitzna Love, c'erano anche Don Omar e Lucenzo con la danza Kuduro, decisamente estiva, BTS e Swim, gli Eiffel 65 che abbiamo riascoltato con Move Your Body dal 1999, e poi ci sono i vostri messaggi da sentire, pronto? C'è nessuno?
1: Buongiorno,
0: ecco.
1: Radio, buongiorno Fabrizio, buongiorno QPS. Angela da Torino.
0: Sì?
1: Finito notte. Sono già 25 gradi, ho caldo e vado a casa. Lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Buona festa a tutti quelli di Torino, dato che oggi è la festa del nostro patrono.
0: Eh sì, è vero.
1: Ciao, ciao!
0: Ne abbiamo sentito anche poco fa nell'appuntamento con Link, la nostra redazione, che ci ha detto del toro che è arrivato verso Palazzo Madama. Ho sentito bene, pronto?
3: Ciao zio Fabri, ciao belli svegli, amo sta Rovello.
0: Sì.
3: 26 gradi alle 6:30 del mattino.
0: E sono tanti, e sono tanti.
3: Speriamo che oggi scenda qualche goccia senza fare danni, perché dalle nostre parti fa sempre solo danni quando piove dopo queste temperature. E niente, si va a lavorare. Buona giornata, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, buongiorno, pronto!
4: Buongiorno Disco Radio e buongiorno QBS dal Zada Bourbonè.
0: Ciao Zada!
4: In questo momento in transito da Solcio di Lesa sul Lago Maggiore.
0: Bello però,
4: 24 gradi e mezzo, ma umidità stile paludi del Vietnam. Vabbè, poi spiegatemi cosa c'è di bello nell'estate. Buona giornata, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Il fatto che magari le vacanze si avvicinano. Poi, buongiorno anche a Cristian, buongiorno anche a Roby da San Secondo di Pinerolo. Grazie, grazie mille. Poi, buongiorno Fabri, tiro le orecchie alla regia. Ah, beh, qui c'era una piccola lamentela con sorriso però del Roby da Lodi, che abbiamo già salutato, tra l'altro. Chi c'è? Pronto? Ah, la moca!
5: Dal deserto del Sahara,
0: sì.
5: Dalla Brianza, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
5: Mercoledì teniamo duro perché nel weekend sembra che le temperature vadano su di un paio di gradi.
0: Ci mancava.
5: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Caffè freddo domani, però potremmo avere questa variante almeno. Allora, un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 175esimo giorno dell'anno, la 26esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:48, luna crescente illuminata al 62,2%, e per tutti gli altri dettagli anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno, mercoledì 24 giugno 2026.
0: Sì?
6: E oggi si celebra la Natività di San Giovanni.
0: Sì?
6: E ricordate, come diceva mio amico Joshua Marin,
0: sì,
6: le sfide sono ciò che rendono la vita interessante, e superarle è ciò che rende la vita significativa. Ciao.
0: Ma grazie al nostro almanacchiere, le sue perle di saggezza torneranno domattina intorno a quest'ora.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì,

0: più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi stavo un po' confondendo.
0: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
10: Rigol di... A Milano dal 1906.
11: Allora, un po' di saluti che vanno ad Andrea, da Biella, lavoratori.
12: Lavoratori.
11: E non solo, pronto.
13: Buongiorno a tutti, Marco da Biella Galbani, 26 gradi.
11: Pronto.
13: E incominciamo bene. Posso soltanto dirvi.
11: Cosa?
13: Mangiatevi una bella insalata con della stracciatella fresca.
11: Che così ci rinfreschiamo anche noi. È già pronto un altro dei nostri ottantistori dall'85, c'è Taffi.

0: Gioia Studios di Milano. Va ora in onda Belli Svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
1: Beh, belli spompati.
2: Inizia a sentire, eh?
1: Queste temperature così alte, come dire, non conciliano il riposo.
2: Qua ha piovuto stanotte.
1: Da te?
2: Sì, qua ha piovuto. Stanotte è ancora bagnato stamattina.
1: E quindi è fresco?
2: Beh, è un po' più fresco di altri giorni.
1: O sta salendo quell'umido tipico?
2: Può anche essere, succede anche questo. Ovviamente se farà caldo ancora oggi.
1: Porca miseria.
2: Sì, però basta lamentarci del caldo, eh. Non è che... Una volta non c'era sto caldo, no?
1: Una volta non c'era sto
2: poi
1: caldo.
2: Poi mi ricordo dei pomeriggi a casa dei miei genitori da piccolo e mi squagliavo, quindi non lo so, non mi sembra una roba così.
1: 40 però gradi, siamo, 38.
2: Siamo dei lamentoni, sì. Beh, il famoso solleone lo chiamava mia mamma, non so se mai esisto. C'è il solleone.
1: Ma le temperature erano più basse, però. Vabbè,
2: no,
1: comunque, a
2: no,
1: parte questo.
2: Si è sempre detto quella roba lì, no? Ci sono 40 gradi oggi. All'ombra addirittura si cerca, siamo 40 gradi all'ombra.
1: Ma vero?
2: Come modo di dire.
3: Ma voi fateci caso.
1: Io non ho proprio un ricordo preciso di
3: gli affreschi
1: cose.
3: Degli antichi romani, voi avete mai visto un cappotto?
2: Bravo, ma anche a febbraio, cioè, con lenzuolo a febbraio.
1: Ma quelli stavano lì nelle ville con l'idromassaggio,
2: cosa avevano, il riscaldamento a pavimento adesso, salta fuori?
1: Guarda che non sarebbe mica così strano, Allora, c'è una bella novità, ma abbiamo anche un tema da definire che non riusciamo più a definire bene, per cui direi sentiamo il disco nuovo, quello delle 7-1. E poi spieghiamo con calma questa roba qua, perché il tema è molto interessante, però secondo me vale la pena di dare qualche dettaglio in più.
2: Sì, ma parto io a spiegarvelo dalla tesi complottista.
1: Va bene,
2: che è più divertente.
1: Dai, va bene, ci sto. Allora, intanto sentiamoci il nuovo disco di Alessio One Republic, si intitola In Your Eyes.

0: Disco nuovo di Alessio One Republic che si chiama In Your Eyes su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, tema della giornata che riguarda il fenomeno meglio noto con il nome di effetto Mandela.
1: Allora, se partiamo da qua spieghiamo cos'è l'effetto Mandela prima.
0: Ah ok, no, pensavo che volessi partire dal complotto.
1: No, appunto, sì. Però ormai hai detto. Allora, l'effetto Mandela è quella cosa per cui ci ricordiamo delle cose, siamo convinti di ricordarci delle cose che sono in realtà leggermente diverse da come ce le ricordiamo.
0: Ok.
1: Ok, l'esempio più pratico, più classico è specchio, specchio delle mie brame. Chi sì. è la più bella delle brame? In realtà è specchio servo delle mie brame.
0: Aia.
1: Ma se lo chiedi nessuno, adesso forse se ne è parlato un po' e si è andati a verificare. Allora, la parte divertente per quanto mi riguarda me è il motivo. Sì. Di queste piccole differenze, no?
0: Sì.
1: Tipo l'altro giorno facevo vedere un Pikachu a Marco, che è un millennial, quindi per lui è, cioè, Pikachu non è un ricordo, è religione, capito?
0: Ah, certo,
1: per,
0: cioè, beh, certo,
1: i Pokémon
0: certo.
1: per i millennials sono come gli 883 per noi. qualcosa di simile alla religione cristiana.
0: Sì.
1: Se lo ricorda con la coda, con una specie di una parte nera finale della
0: la
1: coda,
0: punta della coda nera,
1: esatto, che invece non c'è.
0: No.
1: Ok, e ce ne sono svariate di queste cose. La spiega più bella è quella che ho sentito recentemente. Nel 2008 il CERN ha fatto il primo esperimento di collisione dei protoni, dei particelle.
0: Sì.
1: L'hanno inaugurato, no?
0: Sì.
1: Con questo prima niente, abbiamo cambiato universo. Questa collisione ha procurato uno slittamento in un universo parallelo,
0: sì.
1: dove è del tutto uguale,
0: sì.
1: ma cambiano alcune cose.
0: Il
1: Quindi
0: multiverso.
1: Tutti quelli nati prima del 2008
0: sì.
1: si accorgono di queste lievi differenze.
0: Ma ti pare?
1: È bellissimo. Tipo un'altra, la Coca-Cola, il logo della Coca-Cola. Che ha un puntino. Cioè, noi siamo convinti che ha un trattino, un'ondina.
0: Sì.
1: Tra la scritta Coca e Cola. In realtà ha un puntino in alto.
0: Ma non è vero.
1: Sì. E allora vabbè, stamattina volevamo provare a vedere se c'era qualche cosa che per i nostri ascoltatori, cioè, ce lo ricordano ma è leggermente diverso.
0: Allora, per esempio, tra le tante cose che possiamo segnalare c'è la famosa battuta che arriva da Star Wars dove Darth Vader a un certo punto
1: però quella secondo me è la meno
0: nota.
1: A verificarla, no. E come ce la ricordiamo? Tu come te la ricordi?
0: Io me la ricordo con lui, Darth Vader,
1: Darth Vader.
0: Dice: io sono tuo padre.
1: Ed è così, giusto?
0: Mentre nella maggior parte dei casi, in tanti sostengono che il cattivo dica: Luke, io sono tuo padre. E allora, scusate.
1: Tra l'altro, stava ordinando un gelato. Cioè, Luke.
0: Esatto. La battuta vera è:
2: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
3: Perché tremava?
2: Ho detto abbastanza.
1: Mamma mia.

0: che sei stato tu ad ucciderlo.
1: Sì.
2: No, io sono tuo padre.
1: Capito? Dice no, io sono tuo padre.
3: Con l'asma, tra l'altro.
1: Un pochino, sì. Allora, ricordi così leggermente diversi rispetto alla verità, per via di questa memoria collettiva che evidentemente un po' ci tira qualche brutto scherzo.
3: No, è CERN!

portare anche due cose in più che non le sciocchezze del Play the Game Summer, che anche quest'anno si fregia del fatto di aver coinvolto anche Matteo Epis e Domunari nelle sigle, nei deliri miei mentali. Non ci dormo la notte per farvi vincere la Disco Radio Bag con qualcosa di nuovo. Allora, prima vi ho fatto sentire...

ritmo serrato. Al termine vi dirò cosa dovete pescare di questo fritto misto. Ad esempio, non so, solo le cose che si possono mangiare, solo le cose che iniziano con la P, le cose rosse, animali. Va bene, allora, attenzione, orecchie aperte, perché poi è una prova di velocità e anche un po' di memoria, se volete. Dunque, nel primo fritto misto estivo di oggi troviamo scarpa, lampadina, albero, sole, chitarra, lucciola, libro, candela, telefonino. Nel fritto misto di oggi dovete pescare solo gli oggetti che producono luce. Ma chi se li ricorda? Ma manco io me li ricordo che li sto leggendo. Vabbè, è anche questa una prova di velocità. 393-800-3000, il più veloce con il maggior numero di oggetti, non per forza tutti, che fanno luce,

0: tutti, quindi magari, e non posso ripeterli, altrimenti non sarebbe giusto per gli altri, ma se così a memoria ve ne ricordate almeno un terzo, avete la chance di vincere la Disco Radio Bag. Altrimenti tra poco, tra chi ha mandato il messaggio e ne ha riconosciuto due, vincerà qualcuno o qualcuna la Disco Radio Bag.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione prima l'attualità di Link 4:30, c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Le 18enne alla guida dell'auto finita nel canale Assenago si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al jeep, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera, siamo a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Sarà lutto cittadino a Milano nel giorno dei funerali dell'agente Francesco Imprezzabile, morto nell'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'ALT, in carcere un 27enne. A Torino ora grande caldo e polemiche, Federalberghi lamenta danni e clienti in fuga per i continui blackout e valuta una class action. Secondo il sindaco Lorusso, i reti deve dichiarare lo stato d'emergenza. A Milano invece è allerta gialla per il rischio temporale fino alla mezzanotte di oggi. Questa sera spettacolo pirotecnico e metro fino a l'una a Torino per San Giovanni. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Tutto nelle regole, dice Crosetto, con le opposizioni che chiedono a Meloni di chiarire in aula. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia. Per il resto invece cieli risulteranno ancora in prevalenza sereni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, sempre qualche temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime senza variazioni con calde d'afa molto intensi. Valori che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Chi vincerà il fritto misto?
11: Sole, lampadine, sì.

0: dovevate però dirmi, scrivermi soltanto le cose che facevano luce al 393-800-3000.
1: Dilli un po' più con calma. Così sì. Io ti mando la risposta e tu dici che sono stato io più veloce, mi fai vincere.
0: Ma certo, perché no? Prossima settimana magari leggo un po' più lentamente, così è un po' più
2: facile. Ma profonda per bere, nella padella con la pastella. Che finto visto che hai.
0: Va bene, va bene. Andiamo in provincia di Milano, il delirio, poi del resto d'estate, cosa vuoi fare di più? Andiamo a Cesate, provincia di Milano, da Sabina.
3: Pronto?
0: Ciao Sabina.
3: Ciao.
0: Come stai?
3: Bene, grazie.
0: Oh, sei la prima nel fritto misto a portare a casa la Disco Radio Bag, però abbiamo bisogno della verifica. Insomma, quante parole v'ho detto, una meraviglia. Ce n'erano 5, tu ne hai riconosciute quante?
3: 4.
0: Vai, quali sono?
3: Sole, sì, lucciola, sì, telefonino, sì, e candela.
0: E allora sì! Mancava lampadina qua e là, più o meno tutti le avete dette, chi 2, chi 3. E va bene, insomma, dai, prossima settimana leggiamo un po' più lentamente, cosa dici Sabina? Ma tu hai vinto lo stesso, quindi si può anche fare.
3: Esatto.
0: Vedi, uno dice, no, va bene, te lasciamola così. Che fai di bello nella vita, Sabina?
3: Sono un'operaia tessile.
0: Finito di lavorare?
3: Sì.
0: Tranquilla, e quest'estate sì, sì, che cosa si fa? Si fa qualcosa?
3: Al momento niente.
0: Niente in programma, però.
3: Niente in programma.
0: Però sei già che lavori oppure ancora no?
3: No, non lavoro, no, okay, sono a casa.
0: Va bene, insomma, quindi in divenire da. Intanto noi siamo qua. Potresti anche vincere un'altra Disco Radio Bag, no? Così ti fai.
3: Certamente.
0: All'armadio. Senti Sabina, intanto complimenti. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
3: Mio marito e mio figlio.
0: Ah, bene, come si chiamano?
3: Michele e Lorenzo.
0: E li salutiamo anche noi. Sabina, buona estate e grazie per aver partecipato.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao. Ciao.
4: Che meraviglia. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you're.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Comunque non valeva dirle tutte così a casaccio, le
10: sole, le lampadina, candela, fornifero, accendino,
9: che fanno luce,
10: faro,
9: vabbè,
11: sopra l'ombra, fondata.

0: fritto io, sono Fabio Marelli con anche insomma un po' di novità, avete sentito anche il fritto misto poco fa. E questa, per chi segue insomma durante l'anno, ormai ha riconosciuto la nostra rubrica del Sai chi ti saluta. E quindi tra cose nuove anche qualcosa che ci portiamo invece dalla stagione, diciamo quella tradizionale. Domani tornerà, quindi ve lo anticipo, facciamo un piccolo spoiler, il Sai chi ti saluta, ma in versione estiva. Cioè potrete mandare, potete già farlo adesso se volete, iniziamo già a salvarli, saluti come fossero cartoline dal mare, perché tutti hanno sempre qualcuno, insomma, quelli che li conoscono da salutare. Anche d'estate potete sorprendere chi volete, potete dire poi di mettere su Disco Radio, gli diremo Sai chi ti saluta anche d'estate. 393 800 3000, nostra rubrica, domani vedremo che cosa succederà. Cartoline dal mare o anche da casa vostra.
1: Ciao amore, ciao. Volevo salutare tutti i Disco Radio Lovers che ascoltano la musica che pulsa.
0: Ma io ho già paura. 2 minuti alle 5. Andiamo a vedere, poi a vedere, no, andiamo a sentire i mondiali, che a vederli non cioè sì, possiamo vedere, ma senza giocarci. DNA, DNA, preferisco, siamo in Italia. More Than a Game, l'inno dei mondiali.

annunciatrici si trasformeranno in animatori e animatrici Tamarri e Stevie. Gemellaggio dei belli svegli tra poco in arrivo. Tamarristory. You make me feel alive again.

0: adesso che facciamo? Ci colleghiamo con i nostri animatori, con le nostre animatrici estive che annunciano anche in estate dalle loro regioni, ovunque siano, il Tamarristory.
1: Direttamente dalla spiaggia di Tropea,
0: addirittura
1: provincia di Vibo Valentia.
0: Sì.
1: Ma in onda il Tamarristory,
0: vero?
1: Martino Marellino.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV

0: selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
1: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autori Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
19: Disco Radio. Anche d'estate ci gemelliamo con i

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Fortunata di oggi è Melania 1, 8, 70.
2: Ah, primo agosto 1970, sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
2: No, ma no.
1: Ma li porta bene.
2: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così.
2: No, nel senso.
1: Le sue complonti.
2: Prego, prego.
1: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
2: Sì.
1: Facendo le colna bene.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar.